Any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di se metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ubetu mi aye En a yesu tine ene sa Mweni chire won se Ha, ni a muji di ano Muji di enye mongkwa enye sa mamu Mesi ya wano huna di amu no mu Hey, adi anche supo